0: canta, canta.
1: Chilina con la chonucuna. Cusicullashun. Radio Cordillera, Tawiyar, Wiyar.